0: pasilo a pena pani pati jan di surnau tembanya hawan fira majuka buan jokon sekon sek menin nyumuli efender radim sembiki kemarizan siapa siapa fira macam sekolah di lewi nari bama Lepon jago monon jawin di 6 o'clock
1: Radio Moçambique, teatro.
2: Radio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.